chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8, 5, 2, 6.

0: radio telematica della tua città.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento.

deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Ci ritorno e se poi vado

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Let's go.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3.

brano lo puoi richiedere con il codice 3922

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 29 minuti.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 1 5 1.
1: Sai, vorrei raccontarti che ho imparato a non cadere, a non far

solo il buono che ho imparato a crescere, errore dopo errore, ma anche se un giorno busserà il dolore, sarò dalla tua parte.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 4 5 4.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:59.

0: prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2656.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3 e 29 minuti.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 2 5 0

codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 2, 3, 8.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 32 minuti.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 0 9

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 2 1.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Invece di pensare continuamente a come investire i vostri soldi nel futuro, cercate di concentrarvi di più sul presente e sulle spese che dovete affrontare in questo momento. Toro, forse non avete esattamente considerato la portata dei vostri affari, per questo i conti non tornano. Gemelli, è giunto il momento di iniziare a risparmiare qualcosa invece di sperperare, anche se credete di fare qualcosa di buono per il vostro futuro. Cancro, non vi sforzate oggi per essere professionali, tutto verrà da sé. Leone, sarebbe meglio per oggi astenersi da certi comportamenti che potrebbero irritare la sensibilità di chi non è interessato ai compiacimenti. Vergine, non ci sono molti modi di dire le cose quando giunge il momento di dirle e basta. Essere il più diretti possibile senza tergiversare e arrivare subito al dunque. Bilancia, quella di oggi sarà una buona possibilità per voi per esercitare le vostre capacità oratorie con le persone che di solito vi criticano. Datevi da fare. Scorpione, avrete bisogno per oggi di sviluppare le vostre capacità di analisi se volete risolvere da soli un dilemma che vi attanaglia da un po' di tempo. Sagittario, ultimamente avete un po' esagerato con i vostri amici, creando problemi e paranoie inesistenti, quindi oggi meglio agire con i piedi di piombo e non destare sospetti. Capricorno, in questa giornata avrete un effetto incantatore sulle persone, è come se poteste chiedere loro tutto ciò che volete. Acquario, fate in modo che le persone possano avere di voi una buona impressione, soprattutto se è la prima volta che le incontrate. Pesci, in questa giornata avrete la prova che i vostri amici vi stimano molto e che ci tengono a che voi possiate esprimere su di loro un parere positivo. E per oggi ci salutiamo qui, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
1: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 4480.
1: Call it magic.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 1 3 5

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3766.
1: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6:02. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR. Giornale radio.
2: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:02. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli Stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini e Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Il delitto di Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio nell'eventuale processo, lo hanno annunciato ieri i legali dei genitori e del fratello della vittima. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato l'avvocato Francesco Compagna. I familiari intendono invece partecipare ad un eventuale giudizio di revisione della condanna di Stasi, allora fidanzato di Chiara, riconosciuto colpevole in via definitiva a 16 anni per l'assassinio della ragazza. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, e quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura 74enne è ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Calcio, Nations League, è il giorno di Francia-Italia, in campo a Saint-Denis dalle 20:45. Ieri la vittoria per 4-2 del Portogallo, orfano di Cristiano Ronaldo, in casa della Danimarca. Bene anche la Germania, 2-0 sulla Serbia. Il Galles vince 2-1 contro la Norvegia, mentre la Grecia ferma l'Olanda 2-2. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0, 5, 1, 8,

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Invece di pensare continuamente a come investire i vostri soldi nel futuro, cercate di concentrarvi di più sul presente e sulle spese che dovete affrontare in questo momento. Toro, forse non avete esattamente considerato la portata dei vostri affari, per questo i conti non tornano. Gemelli, è giunto il momento di iniziare a risparmiare qualcosa invece di sperperare, anche se credete di fare qualcosa di buono per il vostro futuro. Cancro, non vi sforzate oggi per essere professionali, tutto verrà da sé. Leone, sarebbe meglio per oggi astenersi da certi comportamenti che potrebbero irritare la sensibilità di chi non è interessato ai compiacimenti. Vergine, non ci sono molti modi di dire le cose quando giunge il momento di dirle e basta. Essere il più diretti possibile senza tergiversare e arrivare subito al dunque. Bilancia, quella di oggi sarà una buona possibilità per voi per esercitare le vostre capacità oratorie con le persone che di solito vi criticano. Datevi da fare. Scorpione, avrete bisogno per oggi di sviluppare le vostre capacità di analisi se volete risolvere da soli un dilemma che vi attanaglia da un po' di tempo. Sagittario, ultimamente avete un po' esagerato con i vostri amici, creando problemi e paranoie inesistenti, quindi oggi meglio agire con i piedi di piombo e non destare sospetti. Capricorno, in questa giornata avrete un effetto incantatore sulle persone, è come se poteste chiedere loro tutto ciò che volete. Acquario, fate in modo che le persone possano avere di voi una buona impressione, soprattutto se è la prima volta che le incontrate. Pesci, in questa giornata avrete la prova che i vostri amici vi stimano molto e che ci tengono a che voi possiate esprimere su di loro un parere positivo. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: CNR, giornale radio.
3: Siamo soddisfatti per il numero e la qualità dei dossier che sono arrivati. Mette per qualche istante da parte le turbolenze istituzionali e il possibile commissariamento e pensa positivo il presidente federale Malagò con lo sguardo rivolto a Euro 2032. L'Italia è chiamata a organizzarlo insieme alla Turchia che ha tutti gli stadi pronti. Da noi invece lavori in corso se non ancora da iniziare. Nel dossier inviato dalla Federcalcio all'UEFA con l'elenco dei 14 impianti delle sedi ritenute idonee, 5 sono ancora da costruire: Bologna, Cagliari, Milano, Verona e il nuovo stadio della Roma. La capitale candida ovviamente anche l'Olimpico, unico sostanzialmente pronto insieme allo Stadium di Torino. Da riqualificare gli stadi di Bari, Firenze, Genova, Lecce, Napoli, Palermo, Salerno. Parola all'UEFA che valuterà una serie di parametri: infrastrutture, accessibilità, sostenibilità, sicurezza, hospitality, servizi ai tifosi e ai media. Entro l'autunno 2026 saranno scelti i 5 stadi che ospiteranno le gare in Italia. Una buona giornata da Gerardo De Vivo.

0: non succede proprio niente.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8:02. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli Stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Presente anche il ministro Giorgetti. Alla fine, secondo indiscrezioni stampa, sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il CDM di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles e alle Camere, che dovranno approvarla. Poco prima, parlando a un evento della CNA, era stata la stessa Premier ad insistere sulla richiesta di ulteriore flessibilità a Bruxelles dopo quella precisa ottenuta per il caro energia.
3: Abbiamo ottenuto la disponibilità per una maggiore flessibilità, parliamo di 14 miliardi di euro per l'Italia in 2 anni, e sono risorse che chiaramente vogliamo utilizzare soprattutto per abbassare strutturalmente i prezzi dell'energia per le imprese. Quindi è il lavoro che stiamo portando avanti in queste ore. Stiamo ponendo in Europa un'altra questione importante con una lettera che oggi ho inviato alla Presidente von der Leyen circa il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata.
2: Dopo il 4-1 rifilato alla Turchia, l'Italia torna in campo per il test più difficile di questa Nations League. A Saint-Denis gli azzurri del CT Mancini sono attesi stasera dalla Francia di Zidane, di nuovo avversario 20 anni dopo la testata nel Mondiale 2006. Lorenzo Villanetti.
4: Tra lo shock dell'Olimpico vissuto contro il Belgio e lo spettacolo di Bursa offerto davanti alla Turchia, c'è un abisso per la nuova Italia di Mancini a caccia di conferme. Dopo 3 punti in 2 partite, la terza uscita di Nations League è quella più dura. Alle porte di Parigi c'è la Francia di Zinedine Zidane, a punteggio pieno e sempre temibile con le sue stelle, nonostante l'assenza di Mbappé. Parola al nostro CT, così alla vigilia.
5: La squadra, la Francia, che è piena di giocatori incredibili e sono molto avanti rispetto a noi, e noi che abbiamo iniziato questo percorso, e sicuramente sarà una partita bella, importante, che ci dirà molte cose, insomma, e ci sarà molto utile.
4: L'esame francese servirà dunque anche alla costruzione dell'identità, a indicare la strada Alessandro Bastoni.
6: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra.
4: Calcio d'inizio allo Stade de France alle 20:45, in campo anche Belgio-Turchia.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: come potrei.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1 0 8 8.

0: thank you.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Pizzeria.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR. Giornale radio.
2: Ben trovati all'appuntamento con le notizie di sostenibilità. Chiudere il ciclo del carbonio con l'impiego di catalizzatori a base di nickel, imprimendo così una svolta al processo di transizione ecologica. È la sfida in cui si sono cimentati gli esperti del Franz Haber Institute in Germania, riportando una vittoria su tutta la linea. Gli scienziati avrebbero infatti messo a punto un procedimento che ha fatto registrare buone performance, confermando così la bontà delle ipotesi di partenza. La ricerca è stata recentemente pubblicata sulla rivista di settore Physical Review Letters. L'industria legata alla skin care, la sempre più diffusa cura della pelle, pone sfide inedite alla comunità scientifica. I suoi processi produttivi hanno infatti un notevole impatto sull'ambiente. Gli esperti della NYU Tandon School of Engineering negli Stati Uniti avrebbero risolto il problema con lo sviluppo di un gel a base di proteine che, grazie alle sue proprietà, potrebbe rappresentare un'alternativa sostenibile agli ingredienti più tradizionali. Lo studio è stato pubblicato su ACS Applied Polymer Materials. Ed è tutto, a presto con altri aggiornamenti di sostenibilità.

0: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
1: Calmati tesoro, guarda che a San Fran non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. L'Italia chiede all'Europa maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa. Ieri sera vertice di maggioranza a Palazzo Chigi in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Secondo indiscrezioni stampa sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il Consiglio dei Ministri di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles e alle Camere, che dovranno approvarla. E in molti settori si fermano oggi per lo sciopero generale contro l'ondata di rincari che, insieme all'inflazione, mette in difficoltà famiglie e imprese. È prevista un'adesione massiccia e trasversale che coinvolge dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. A incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Disagi previsti anche nei comparti di agricoltura, allevamento e vigilanza privata e per chi viaggia in treno. Per le ferrovie l'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. La Russia non intende attaccare l'Europa, ma è pronta a rispondere con tutti i mezzi, comprese le armi nucleari, se il suo territorio sarà colpito. È il messaggio lanciato da Putin ieri al forum Valdai. Il presidente russo ha puntato il dito sulle esercitazioni occidentali nell'enclave sul Baltico a Kaliningrad e ha accusato l'Occidente di alimentare l'escalation anche con il fermo delle navi russe. Infine ha aperto la possibilità di un incontro a tre con Donald Trump e Xi Jinping a margine del vertice APEC in Cina. Continuano sul terreno intanto raid incrociati. Droni russi hanno colpito un ponte nel sud di Kiev che attraversa il fiume Dnipro. L'Ucraina invece ha raggiunto e colpito con i suoi droni impianti industriali nella città di Volgograd nel sud della Russia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Invece di pensare continuamente a come investire i vostri soldi nel futuro, cercate di concentrarvi di più sul presente e sulle spese che dovete affrontare in questo momento. Toro, forse non avete esattamente considerato la portata dei vostri affari, per questo i conti non tornano. Gemelli, è giunto il momento di iniziare a risparmiare qualcosa invece di sperperare, anche se credete di fare qualcosa di buono per il vostro futuro. Cancro, non vi sforzate oggi per essere professionali, tutto verrà da sé. Leone, sarebbe meglio per oggi astenersi da certi comportamenti che potrebbero irritare la sensibilità di chi non è interessato ai compiacimenti. Vergine, non ci sono molti modi di dire le cose quando giunge il momento di dirle e basta. Essere il più diretti possibile senza tergiversare e arrivare subito al dunque. Bilancia, quella di oggi sarà una buona possibilità per voi per esercitare le vostre capacità oratorie con le persone che di solito vi criticano. Datevi da fare. Scorpione, avrete bisogno per oggi di sviluppare le vostre capacità di analisi se volete risolvere da soli un dilemma che vi attanaglia da un po' di tempo. Sagittario, ultimamente avete un po' esagerato con i vostri amici, creando problemi e paranoie inesistenti, quindi oggi meglio agire con i piedi di piombo e non destare sospetti. Capricorno, in questa giornata avrete un effetto incantatore sulle persone, è come se poteste chiedere loro tutto ciò che volete. Acquario, fate in modo che le persone possano avere di voi una buona impressione, soprattutto se è la prima volta che le incontrate. Pesci, in questa giornata avrete la prova che i vostri amici vi stimano molto e che ci tengono a che voi possiate esprimere su di loro un parere positivo. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 8366.
1: Non sono riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Ma

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 9 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR. Giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Europa occidentale ha appena vissuto l'estate più calda mai registrata, superando anche il record registrato nel 2003. La notizia non stupisce, ma ora ci sono le prove scientifiche. Secondo i dati del programma europeo Copernicus, infatti, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi centigradi, superando di 2,5 gradi la media del trentennio 1991-2020. A colpire gli esperti è stata soprattutto la persistenza e l'estensione del calore. Nel 2026 l'Europa occidentale ha vissuto 17 giorni in cui oltre il 60% del territorio ha superato la soglia dei 30 gradi. Questo caldo implacabile si è tradotto in 41 giorni record di forte stress termico, 5 in più rispetto all'estate del 2003. Dai treni alla scuola, dalla sanità agli enti locali, giornata di sciopero oggi in Italia con possibili disagi per cittadini e viaggiatori. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei coinvolge diversi comparti pubblici e privati. Tra le categorie interessate anche metalmeccanici, allevatori marittimi e addetti alla vigilanza privata. Stop di 4 ore anche per le ferrovie dalle 11 alle 14. Alla base della mobilitazione ci sono soprattutto rivendicazioni economiche, aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, a quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura, 74enne, è ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Ieri pomeriggio gli ha fatto visita la figlia Evelina. Sono sconvolta, ha dichiarato, raccontando di aver trovato il padre in una condizione di sofferenza estrema. Sport, MotoGP, il Gran Premio del Giappone inizia con il miglior tempo di Marc Marquez, lo spagnolo della Ducati, il più veloce nella prima sessione di libere davanti alle Aprilia di Martin e Bezzecchi. Dalle 8 italiane, piloti di nuovo in pista per le prequalifiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Siamo pronti per iniziare. È venerdì 2 ottobre, festa dei nonni. Li abbiamo i nonni? No, li abbiamo i nonni dall'altra parte. Sì, vero, ci sono. Posso salutare tutti quanti i nonni, ecco, che sono lì sintonizzati su Radio Jukebox. I nonni, anche i nonni giovani, quelli diventati nonni da poco.
1: Buongiorno Bladi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Da Maurizio. Ciao mamma!
0: Maurizio, mamma e nonna, così almeno cerco un attimino di ciao mamma! Mamma, ma da piccolo come sarà stato Maurizio? Insomma, proprio mamma, dove sei? Mamma, mammina?
2: Buongiorno. Da nonna Maddi.
0: Di che c'è la nonna? Ma sei nonna? No, con questa bella vocina.
3: Buongiorno Claudia Savino, auguri a tutti i nonni. Ma, da Catania. Domani si viaggia.
0: Bravo.
1: Buongiorno a tutti voi e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Tonino da Gioia Tauro, da Drozi, piana di Gioia Tauro. Ciao.
0: Buongiorno. Tonino non è nonno, è giovane, insomma, non è nonno. Vabbè, ci sono anche i nonni giovani.
4: Buongiorno caro Vladi, buona trasmissione, buon weekend da Melo.
0: Grazie,
4: ciao.
0: Buongiorno. Melo, sei nonno?
5: Buongiorno, sì, Nadino. No, buongiorno a te e a

0: casa.
1: Ma buongiorno.
2: Guardi, non solo mia mamma è nonna, ma anche io sono nonno, ho 4 nipoti già.
1: Ah, ma sei così grande, eh? Ma no, è grande.

0: Radio Jukebox 393 999 7794. C'è Anonima Catanese. È lì. Ti ascolto. Buongiorno. Così, eh? Ti ascolto. Puntini di sospensione. Buongiorno. No, posso ritornare un attimo dal nonno Maurizio?
1: Non sono così grande, ho iniziato presto.
0: No, vabbè, però perdonami, ho iniziato presto. Sei nonno di quattro nipoti, sei
2: Vladi,
0: grande.
2: Buon venerdì a tutti.
0: Una volta che
2: da
0: si...
2: Fabio.
0: Ciao Fabio.
3: Sì, Vladi, io sono nonno.
0: Sì?
3: Di due meravigliosi nipoti. Mamma Alessandro
0: mia.
3: 6 anni. E Gioele 3 anni.
0: Ma che bello.
3: Grazie, un abbraccio. Scusa, volevo fare anche gli auguri al nonno Robby Mare.
0: No, certo,
3: anche
0: certo.
3: Lui è nonno.
0: Certo, perché
4: buongiorno a tutta la family, buongiorno a te, Vladino, da Gianmarco.
0: Gianmarco nonno.
5: No, ancora mio figlio c'è 16 anni.
0: Ah, no, insomma, allora, da Drosi, insomma, Torino da Drosi non è nonno. Insomma, vabbè, ci ha messo il corrente. Insomma, era quasi spaventato. No, mio figlio ha ancora 16 anni.
6: Eravamo giovani. Troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: È il nuovo singolo di Max Pizzali, si intitola Le Ali, e dalla prossima settimana, giusto, uscirà la seconda stagione della serie sugli 883, e questa è la colonna sonora bellissima, insomma, parla di loro, parla di noi.
1: Buongiorno Vladi, da Rossana di Tendenza Vigliana, nonna. Auguri a tutti i nonni e le nonne in ascolto.
0: Tu non sei nonna, giusto? Non sei ancora.
2: Vladi, buongiorno anche dal maestro Fabrizio Torino, buongiorno.
0: Fabrizio è nonna? Fabrizio è nonno. Allora Vladi, vorrei fare tanti auguri per la festa dei nonni a nonna Maria, detta Mammupi. Nonna Mammupi, ciao, buongiorno, buona mattinata, c'è nonna Concetta, la mia nonna si chiamava Concetta, amore mio ovunque tu sia. Allora, buongiorno nonna Concetta, per favore metti una canzone a tuo piacere, dedichiamo a tutti i nonni del mondo, grazie mille, buona giornata nonna.
1: No Vladi, non ancora.
0: Non Hollywood, Enrico Nigiotti, grande Enrico, è bella questa canzone. 393-999-7794.
3: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile, una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri.

0: occhi, ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Henry con i giochi, nonno Hollywood. Un bacione a tutti i nonni. 393-999-7794. Restate lì con noi, tra pochissimo si torna insieme. Soddisfiamo la vostra voglia di musica. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5.
1: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Alessandra Amoroso con Fino a qui su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione, sentiamo le vostre voci. Ciao,
1: buongiorno Radio Jukebox.
0: Buongiorno, ciao.
1: Ma vi va se sentiamo insieme Can't Help Falling in Love di Elvis Presley?
0: Grande, va bene.
1: Grazie mille,
0: ciao,
1: una buona giornata.
0: Ciao Kevin.

0: 393 999 7794. Vai, buongiorno.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Buona giornata a tutti, a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Grazie.
1: Fai gli auguri a tutti i nonni, compresa me.
0: Auguri.
1: E niente, buona giornata. E se mi metti una canzone, quella che vuoi di Battisti, una di Battisti. Ti ringrazio. Ciao ciao, buona giornata. Angela 55.
0: Ciao Angela, un bacione enorme. 393 999 7794.

Una donna per amico, 1978. 393-999-7794. Salutiamo mamma Maria e salutiamo il figlio Giuseppe da Mazzara del Vallo. Ciao Maria e ciao Giuseppe. 393-999-7794, numero a vostra disposizione. Torniamo tra pochissimo, restate con noi, siete con Vladi. Questa è Radio Jukebox.

io ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Un saluto ai miei ex colleghi della PF, se è possibile ascoltare Carmela, brano di Cioffi, suonato Carmela 393 999 7794. Ci siete voi.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Blati.
0: Buongiorno.
1: Davide.
0: Ciao Davide.
1: Vorrei ascoltare 50 primavere di Ipu, se possibile.
0: Va bene.
1: Dedicata a mia moglie, certamente. Un abbraccio a te e tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox.
0: Davide, fresco di matrimonio. Ma niente viaggio di nozze, Davide? Nulla?

0: Quante primavere, Ipu. Mamma mia, che bella questa canzone. Fatemi sentire se è andato o non andato, se andrà, insomma, in viaggio di nozze. Davide.
1: Vladi, se duro 50 anni, avrò 97.
0: Allora, io provo.
1: Non certo. Penso.
0: Come non penso? No, intanto ti chiedevo, perdonami, ti chiedevo viaggio di nozze, visto che ti sei sposato da pochissimo, sì o no, dove andrai di bello? Però io ti auguro veramente di, insomma, io dico sempre, fino a 140 anni voi mi dovrete sopportare in radio e televisione, eh? Lo dico sempre.
2: Vladi, sì. Vorrei ascoltare la canzone di...
0: Quale?
2: LP,
0: sì.
2: Girl Go Wild.
0: Va
2: grazie,
0: bene.
2: Ciao Vladi. Buona domenica e buon pranzo.
0: Già, io vorrei
2: buon
0: fare
2: buon proseguimento. Ragazzi, grazie, ciao.
0: Adesso
2: Vladi.
0: Vorrei il caffè.

0: Baby con noi su Jukebox. Intanto mando un bacione enorme ad Isa. Ciao Isa, sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Buongiorno Vladino.
0: Buongiorno.
1: Dai, che venerdì. Ti ieri ho avuto una bellissima notizia dal cardiologo. Sì. Che sono a posto, mi ha
0: dato
1: la pressione, quindi
0: tutto a posto.
1: Sono contentissima.
0: Tranquilla. Siamo tranquilli anche noi.
1: Margherita Castagno. Salutiamo gli amici della Buffa. Salutiamo sì. anche mio amore Davide, che è sempre nel mio cuoricino, nei miei pensieri.
0: Eh no, ci mancherebbe.
1: Splenda, mi ha aiutato tantissimo in quest'ultimo periodo.
0: Ma ci sta ascoltando.
1: Mi dà tanta serenità.
0: Bene,
1: quindi salutiamolo e gli mando tanti bacini.
0: È la tua pastiglia.
1: Ciao, amore mio, un bacione, buona giornata.
0: È la tua pastiglia.
2: Buongiorno carissimo Vlad.
0: Buongiorno.
2: Buona giornata e
0: grazie.
2: Un bacione da Katia. Un saluto anche a tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox.
0: Grande.
2: Ciao.

Duelo Alvaro Soler e Roy Paci con Sole. 393 999 7794, numero a vostra disposizione, mio popolo di jukebox, restate con noi, anche perché noi soddisfiamo la vostra voglia di musica e voi siete protagonisti in tutta Italia con Radio Jukebox.

Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catanzaro.

Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Ci vorrebbe il mare su Radio Jukebox, che bella questa canzone. 393 999 77 94. Voglio andare a salutare una nonna che non può fare la nonna, e questo è veramente molto triste. Io posso dirlo ai figli, ecco. Vi leggo il messaggio. Buongiorno, vi ascolto sempre. Oggi per me è un giorno triste perché sono nonna di due stupendi bimbi, però sono 3 anni che non li vedo e li sento perché mio figlio, mamma mia che brutto, ha voluto chiudere con me e mi ha tolto i miei nipoti. Ecco, un abbraccio enorme a questa nonna. Scusami figlio, tu hai litigato con mamma, probabilmente avrai le tue ragioni, anche se io le trovo veramente molto triste, però perché allontanare anche i nipoti? È bellissimo poter avere una storia, ovviamente se le nonne e i nonni sono fantastici, sono buoni, sono coccolosi, che secondo me se siete nonni STRO è meglio evitarvi. No, vabbè.
1: C'è gente che ama mille cose.
0: Mamma mia.
1: E si perde per le strade del mondo.
0: Vai.
1: Io che amo solo te. Io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù.
0: Adesso con la prossima canzone.
2: Vladino, buongiorno, Casa Tutela presente. Buon venerdì a te e a tutti gli amici di Jukebox.
0: No. Ciao, Beltiel. Io chiamo solo te, vicino ad Anna, fantastica. Ciao Arianna, che la vuole ascoltare.

Anna con noi su Radio Jukebox. Mi piace tantissimo Carmelina, che è una nonna. Secondo me, allora, è bello quando i nonni conoscono i gusti dei loro nipoti. Buongiorno Vladi, sono Carmelina di Soveria Mannelli. Anch'io sono nonna di due nipotini che sono Jacopo e Beatrice, e vorrei dedicare loro Golden. Grazie mille, buona giornata a tutti. Arrivano le Andrix.

0: con Angelo Mio su Radio Jukebox. 393 999 7794, restate lì con noi, tra pochissimo si torna insieme. Siete una marea. Allora, aspetta, mi ha risposto la nostra amica di prima, perché i nonni come i genitori non sono solo un titolo, ma devono essere un ruolo. E hai perfettamente ragione, e hai perfettamente ragione. Adesso diciamole ai giovani nonni di oggi.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11 e 3 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: CNR, giornale radio.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buongiorno da Francesco Bianco. Siamo con Fabio Martinelli, che è responsabile ginecologia oncologica chirurgica Humanitas San Pio X. Buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Allora, parliamo del tumore del collo dell'utero. La domanda è vero che chi è vaccinata può evitare lo screening?

0: Assolutamente no. La vaccinazione è una strategia preventiva che ci permette di ridurre la circolazione e l'incidenza di patologie HPV correlate, per cui non solo il collo dell'utero, ma anche il distretto anogenitale e orofaringeo. Ma l'essere vaccinati non implica non dover fare i controlli. I controlli con lo screening, per cui PAP test dai 25 ai 30 anni e HPV test dai 30 ai 65 anni, sono comunque indicati. Il vaccino copre, l'attuale è un nonavalente, copre una quindicina di ceppi per reazioni crociate, ma non copre tutti i ceppi di HPV che possono comunque causare neoplasie cervicali. Inoltre esistono delle neoplasie cervicali non correlate all'HPV, motivo per cui lo screening con PAP test e HPV test è fondamentale in queste donne, per cui la correlazione vaccino non PAP test non deve esistere. Vaccino vuol dire prevenzione primaria. PAP test e HPV test sono uno screening che ci permettono di intercettare tutte quelle che possono essere delle lesioni precancerose che noi possiamo andare a trattare prima che si sviluppi un reale tumore.
1: È vero che l'HPV può restare silente anche per anni?
0: Sì, l'HPV ha una delle similitudini con quello che è il virus dell'herpes virus, quello che dà l'herpes labiale. Sono dei virus che possono rimanere latenti per anni e in caso di deficit del sistema immunitario, vuoi dovuto a terapie, vuoi dovuto a immunosoppressioni per qualsiasi altra cosa, può riattivarsi e può ricominciare a produrre alterazioni a livello cellulare. Finché il sistema immunitario lo tiene sotto controllo, noi non abbiamo problematiche, non abbiamo lesioni. Magari possiamo identificare l'HPV o addirittura non identificarlo se è annidato all'interno delle cellule, ma nel momento in cui si ha un deficit del sistema immunitario, questo si può ripresentare.
1: Il papillomavirus aumenta il rischio non solo per il collo dell'utero, ma anche per altri tipi di tumore. Prima lo stava già dicendo lei, no? La parte anogenitale e anche collo testa.
0: Esatto.
1: Sì, collo testa.
0: Esatto. Quelli. I tumori HPV correlati sono appunto quelli dell'area anogenitale, per cui tumore anale, l'area genitale intendiamo collo dell'utero, ma anche vagina e vulva, e tutta la parte di tumori orofaringei, per cui testa e collo. Sostanzialmente il vaccino è veramente l'unica strategia preventiva che noi abbiamo nei confronti di un tumore, quindi il vaccino contro l'HPV ci permette di prevenire l'insorgenza delle lesioni HPV correlate, lesioni precancerose, quindi lo sviluppo di tumori.
1: Si può fare anche se si è positivi al test dell'HPV?
0: Sì, non ci sono controindicazioni, nel senso che il vaccino ad oggi non è curativo, non va a debellare un'infezione virale che può essere presente, ma coprendo più ceppi, avendo reazioni crociate, è assolutamente consigliato anche a chi ha avuto contatti col virus dell'HPV.
1: Perfetto, grazie per essere stati con noi.

0: Carboni, L'amore che cos'è su Radio Jukebox. Che bella questa canzone, Luca Carboni, ma proprio l'album, bello quell'album. Devo andare a salutare Davide, anche Vera, buongiorno, sentiamo le vostre voci, ciao.
1: Ciao, buongiorno Vladi,
0: buongiorno.
1: Sono Fabio da Torino.
0: Ciao
1: per
0: Fabio.
1: Per favore, mi metteresti Donna amante mia di Umberto Tozzi?
0: Certo.
1: Ti ringrazio.
0: Ciao Fabio, questa è Radio Jukebox, mi raccomando, ditelo a tutti.

0: Umberto Tozzi con Donna Amante Mia, e come scrive Fabrizio, e con Tozzi riparte il karaoke. Che bella la cantata, eh? Il nostro amico Fabri se l'è cantata tutta, ma ci sta, insomma, perché sono bellissime, siete fantastici. Vabbè, poi sono canzoni che noi tutti quanti conosciamo, che hanno segnato un pochettino la nostra, per alcuni, adolescenza. No, io ero bambino. No,
1: buon nascere. Venerdì da Beppe.
0: Aspetta, aspetta, no, lo puoi rimettere per favore?
1: Buon venerdì da Beppe.
0: Sapete perché, insomma, l'ha scandito così bene? Perché lui capita di dire venerdì.
2: Radio Jukebox è la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7. A Catania.

Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: un'altra Lamborghini.
1: Voilà.
0: 393-999-7794 il numero a vostra disposizione. Dobbiamo andare a salutare Stefania che l'ha richiesta. Ciao,
2: qui da Moncalieri.
0: Ciao Cri, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Volevo ascoltare una canzone di Masini.
0: È andato in onda.
2: La mia preferita, va col paese. Grazie, un bacio a tutti, visto che ieri l'ho sentita. Ciao ciao.
0: Ciao ciao, un salutone enorme. Però è già andato in onda con Ci vorrebbe il mare. Il nuovo di Giorgia.

0: Era Giorgia con Parafulmini su Radio Jukebox, il nuovo di Giorgia. Sentiamo voi, ciao.
1: Ciao Vladi, Antonio Corriere.
0: Ciao Antonio.
1: Ciao a tutti, mi fai ascoltare cortesemente Vladi, cosa? Outing Out for a Hero di Bonnie Tyler.
0: Che bello.
1: Grazie. Un abbraccio a te, un saluto a tutti da Antonio il

0: Sono i Nomadi con il vecchio e il bambino. Devo andare a salutare Ciro da Ceriale. È lui che l'ha richiesta. Fatemi sentire le vostre voci. Buongiorno.
1: Buongiorno Vladi da Giga Decorazioni.
0: Buongiorno Giga, buona mattinata, buona giornata. Guarda che non ti ho salutato perché insomma io l'altro giorno ti ho salutato, tu non mi stavi ascoltando, e che ti saluto a fare? Insomma io invece vi saluto perché voi mi ascoltate e mi inviate i messaggi, altrimenti perché ti
2: buongiorno
0: devo salutare?
2: Buongiorno popolo di Radio Jukebox da Enza Yuba. Questa è Radio Jukebox.
0: Bellissima. Arrivano i Tiro Mancino, il nuovo singolo insieme a Simona Molinari, si intitola Nuvole. 393 999 7794.
3: Fammi sapere

0: Tiro Mancino, il nuovo singolo insieme a Simona Molinari, si intitola Nuvole. Sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi su Jukebox. Ciao!
1: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti!
0: Buongiorno!
1: Un abbraccio forte a tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox. Per favore, mi puoi mandare Ti voglio tanto bene di Gianna Nannini, lo dedico a tutti i nonni. Poi saluto il mio compagno, il mio adorato nipotino Pietro Tommaso, mia sorella, mio fratello e tutte le persone che mi vogliono bene. E a te un abbraccio fortissimo, Vladi, un bacio con lo schiocco. Ciao Vladi, ciao.

0: Ti voglio tanto bene su Radio Jukebox. Wow, che bella questa canzone. Bye,
1: buongiorno,
0: ciao.
1: Vladi, buon buongiorno. Venerdì. Sono Irene, vorrei dedicare una canzone a mio amore Alessandro.
0: Quale?
1: Come un film di Eros Ramazzotti e Mazz Pezzali.
0: Va bene.
1: Se l'hai già messa, metti E tu di Claudio Baglioni. Ciao, amore mio, ti amo tanto.

0: Rossa Ramazzotti insieme a Max Pezzali, bellissima come nei film, su Radio Jukebox. 393 999 7794, restate lì con noi, tra pochissimo si ritorna insieme.
1: Radio Jukebox è la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catania.

Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Grillo. Era una rosa blu su Radio Jukebox. E salutiamo l'amico Gregorio. 393-999-7794 il numero a vostra disposizione.
1: Ciao Vladi, eccomi qua, sempre dall'officina.
0: Buongiorno,
1: oggi mi
0: ciao.
1: Fai ascoltare Maroon 5 con Sugar.
0: Volentieri.
1: Buona giornata e buona fine settimana a tutti.

5, questa era Sugar su Radio Jukebox. Vladi, sono Katia. Volevo augurare una buona giornata a Tonino, a Pogolotto e al principale Bubu. Ma chi è Katia adesso? Al compare Daniele e a Lupa, se potresti mettere per favore Bam Bam Baby Spoon. E facciamoli ballare un po', sì ragazzi. Grazie, buona giornata. Buon

0: Augusto, Katia, tutti quelli che ballano. Devo andare a salutare anche Emanuela. Ciao Emanuela, 393-999-7794. Adesso arriva Magic Box.
1: Ciao Vladi, sono nonna Francesca. Ciao, auguri nonna a Francesca. Tutti i nonni del mondo. Ciao, anche compresa me. Ciao
0: nonna Francesca, un bacione enorme. Magic Box, if you.

Magic Box, If You, su Radio Jukebox. La voglia di ballare era quella di Emanuela, probabilmente. 3939 997 794, questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Abbassamento dei prezzi di benzina e generi alimentari, aumento degli stipendi. E quanto chiedono i lavoratori che oggi hanno aderito allo sciopero generale? Diversi comparti pubblici e privati coinvolti dalla protesta che si svolge in tutta Italia con un'adesione massiccia. Metalmeccanici, allevatori, marittimi, addetti alla vigilanza privata, ma anche dipendenti della scuola e della sanità. Disagi per chi viaggia in treno, per le ferrovie. L'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. Inflazione e caro energia pesano sulla manovra economica. Ieri 2 ore di vertice con il leader di maggioranza, il ministro Giorgetti, a Palazzo Chigi, in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica con i punti principali della prossima manovra insieme ai relativi effetti finanziari. Intanto alla Premier Meloni, che ieri ha confermato di aver inviato la lettera a Bruxelles chiedendo un'ulteriore flessibilità per il balzo dell'inflazione, rispondono le anticipazioni dei portavoce. Flessibilità già concessa agli stati membri, fanno sapere. E stamane la stima preliminare di Eurostat certifica che il caro energia si fa sentire anche in Europa. Inflazione nell'eurozona balzata al 3,8% a settembre rispetto al 3,2% di agosto. Prosegue la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi 400 scuole superiori su circa 3.700 sono bloccate. Gli studenti protestano contro lo stato di degrado degli istituti, le aule sovraffollate, e chiedono più risorse per l'istruzione. Preoccupa la deriva violenta delle manifestazioni. Finora 40 presidi sono stati aggrediti. Decine di scuole hanno subito danneggiamenti. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni causati dai figli e di far loro pagare le riparazioni. Finora si contano 120 feriti tra studenti e personale scolastico, 80 tra gli agenti delle forze dell'ordine. L'unione sindacale degli studenti intanto ha annunciato una

Nuova giornata di mobilitazione il 6 ottobre. MotoGP in Giappone, Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Marc, Bezzecchi e Martin, dovranno passare al Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere e le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 italiane la gara, ed è tutto, a più tardi.

0: diversi. Questa è Mary su Radio Jukebox, 393 999 7794. Bellissima, Mary è bellissima. Grandi gemelli diversi, vai, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Auguri a tutti i nonni.
0: Che bella.
1: Soprattutto a me, che sono nonna di 3 nipotini, che sono tutta la mia vita.
0: Auguri nonna.
1: Buongiorno, buon venerdì e buon fine settimana. Saluti da Siracusa, Lori.
0: Ciao Lori da Siracusa, buona mattinata.
2: Bradi,
0: e grazie.
2: Potresti mettere Bon Jovi, It's My Life.
0: Va bene. Grazie. Va bene.

0: Jovi, questa era It's My Life su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Ciao, sono Leonardo da Rivoli, posso ascoltare Mia Dolce Rivoluzionaria dei Modena City Rambles, per favore? Sì. Grazie mille.
0: Grazie a te, ciao Leonardo.

0: Indovina City Rebs con Mia Dolce Rivoluzionaria su Radio Jukebox. 393-999-7794, state con noi, tra poco si torna insieme. Soddisfiamo la vostra voglia di musica, ci siete voi, protagonisti con noi.
1: Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
2: Da cosa l'hai capito?
1: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a Sanfre. Cogli l'attimo.
5: Più risparmio, più convenienza, più scelta con ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Te l'ho mai detto, è il nuovo singolo per Aiello su Radio Jukebox. Sentiamo voi.
1: Vladi,
0: ciao.
1: Buongiorno, sono buongiorno. Luca il Corriere.
0: Ciao Luca, buongiorno.
1: Volevo sentire se era possibile.
0: Cosa?
1: Bella stronza. Una buona giornata e buon lavoro.
0: Ascoltiamo nella versione perché Masini è già andato in onda, di Fedez e Marco Masini.

Ehi, tu eri giovane glaciale e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore, io l'asfalto che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto.

0: saluto.
1: Bella stronza.
0: Fedez, Marco Masini, bella. Ciao Luca, 393-999-7794. Ragazzi, sono curioso anche perché credo sia simpatica. Buongiorno, mi chiamo Giuseppe. Potresti mettere per favore i Maturi e Snack Club con Aura?

Abbraccio Radio Jukebox. Ciao Giuseppe, 393-999-7794. C'è Alessia che scrive: potresti mettere Quanto forte ti pensavo di Madame. Grazie.

0: Quanto forte ti pensavo su Radio Jukebox.
1: Buongiorno Radio,
0: buongiorno.
1: Come stai? Tutto bene?
0: Bene, Fabio.
1: Buongiorno Radio Jukebox, buon venerdì a tutti.
0: Bene, bene, bene.
1: Senti un po', il mio gusto è mai di conoscimi. Fai sentire una bella salsa scelta tua?
0: Va bene.
1: Di come che dovresti fare, mia figlia Martina, a te, tutto proprio Jukebox. E mi raccomando, più tardi con Marco Patti. Ciao, grazie.
0: Tra pochissimo Luis Fonsi.

0: che bravi che sono a ballare. No, ma sono bravi, Luis Fonsi, cambia adesso Radio Jukebox. 393-999-7733, c'è una marea di nonni, c'è una marea di... Che poi quando si è nonni si è poveri, si è grandicelli, giusto?
1: Insomma. Sì, Vladi, 63 anni, penso di essere ancora giovane. Poi a marzo ti diventerò nonna per la seconda volta.
0: Però
1: da
0: sei nonna.
1: Parte di mio figlio.
0: Sì, ma sei nonna.
1: Oltre a Glorietta arriverà il nuovo arrivo. Ciao, ciao Vladi.
0: Allora, nel momento in cui si diventa nonni, ecco, le nonne che ne so, grembiule, nelle tasche dei grembiuli hanno sempre qualcosa, intanto c'è il fazzoletto, quello classico, nella tasca del grembiule scuro, io immagino già Maggi quel grembiulino da nonna, quello, forse anche le caramelline, non insieme ai fazzoletti però, La richiesta a Caterina. Oggi possiamo ascoltare Ragazza di campagna di Carboni. Sì, scusami, di Baglioni.

0: ragazza di campagna su Radio Jukebox. 393 999 7794, dove siete, cosa fate, con chi siete, popolo di Jukebox?
1: Ciao Vladino bello,
0: ciao.
1: Oggi ci fai ascoltare la canzone di Alf e Vecchioni, Sogni ragazzi sogna.
0: Che bello.
1: Grazie da Savino, buona giornata a tutti.
0: Grazie anche al nostro amico Savino. Questa è Radio Jukebox, scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate e ascoltate sempre.
2: E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte, ma non è vero ragazzo che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: Alfa e Roberto Vecchioni con Sonia, ragazzo Sonia, su Jukebox.
1: Buongiornissimo,
0: vai.
1: Bravi, buongiornissimo. Buongiorno. Saluto a te e Marco Acomi a tutti quanti.
0: Gemma e buon
1: venerdì, e volevo ascoltare Rosalina di Fabio Concato.
0: Bella Rosalina. Ma Gemma è nonna? Vabbè, sono curioso. Nostra Gemma. 393 999 7794.

Fabio Concato con Rosalina, Rosalina. No, salutiamo nonna Gemma. Io sono nonna. 63 anni, ha scritto. Salutiamo nonna Gemma. Restate con noi, questa è Radio Jukebox 393 999 7794.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

vissuto nelle piazze strammate dei quartieri. Ho sentito solo odore dei problemi, quelli veri. In una società che si fotte dei problemi che abbiamo giù in Italia, perché a volte se lo scordano. Ora so cos'è l'amore, ora so chi devo amare. E mangerò di merda il giorno per avere

0: Saita con Romantici Terroni. Dobbiamo salutare Alessandro che ci ascolta da Milano. Ciao Alessandro, ma è siciliano. Resto un salutone a lui. 393-999-7794. Salutiamo anche Piero. Ciao Piero, un saluto enorme. Sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi. Ciao popolo di Jukebox.
1: Ciao Radio Jukebox, noi siamo Fabio,
2: Andrea e Giuseppe.
1: Volevamo ascoltare
2: Back to School dello Slack Club.
1: Ciao.
0: Li abbiamo messi prima, sono già andati in onda. Mariella, ciao, vuole ascoltare Marco Mengoni. Ma stasera questa è Radio Jukebox.

0: Domenicone, che sarà master sera su
1: Ciao Vladi, buongiorno, siamo Domenico, Maria Rita e Stefania Aurora e vorremmo ascoltare Salda Vinci. Va per bene. Sempre sì, un abbraccio e buon fine settimana, ciao.
0: Andava velocemente, andava di corsa, ha messo il turbo.

0: Al Da Vinci con Per Sempre Sì su Radio Jukebox.
1: Buongiorno Bladi, eccolo qua.
0: No,
2: senti,
0: no,
2: questa mattina per favore fai ascoltare per mia dolcissima Elisabetta a te di Giovanotti. Con tanti bacioni di quelli forti esagerati.
0: Ma il nonno di quattro nipoti.
2: Se fosse andata già in onda Giovanotti, metti una canzone d'amore per l'amore mio. Grazie. Arriva. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Bloody Show.
0: Sì, però.
2: Ciao mamma, da Maurizio.
0: Mauri, ma sei nonno di quattro nipoti, ma tutti questi baci non va bene.
3: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare.

0: Jukebox. Allora salutiamo nonno Maurizio, quattro nipoti e ancora lì con i baci, quella cosa lì con la nonna.
1: Ma perché non va bene?
0: Ma no, perché sei nonno.
1: Faccia queste cose.
0: Perché?
1: Anzi, dai l'esempio ai nipoti.
0: Ma sei nonno per i nipoti tu? Insomma, hai fatto per fare mamma e papà e basta. Adesso i baci, quelle cose lì, nonni e nonni, ma dai. Bacino, buongiorno, e basta. E lui, ma non lo sapevo fosse nonno. Ma non, non lo sapevo.
2: Radio Jukebox. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e 3 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.

Marrakesh insieme a questa era Casini su Radio Jukebox. 393 999 7794, il 2 ottobre la festa dei nonni, ma il 2 agosto, mamma mia, una vita ci vuole ancora, e la festa dei ma che ne so, ma i single poi possono festeggiare tutti i giorni, ci mancherebbe. Dove siete, cosa fate e con chi siete, popolo di Radio Jukebox? È il nuovo di Taylor Swift.

0: Grande Taylor Swift, anche per il videoclip, veramente complimenti. Insomma, l'ha presentato, insomma, in anteprima mondiale domenica 27 settembre agli MTV Video Music Awards, però diretto totalmente da lei, bravissima.
1: Good morning, Jukebox Family.
0: Tradimenti, cose varie. Bicchiere, bene, bene, bicchiere di vino.
1: Contento anche noi, anche perché è venerdì.
0: Sì,
1: oggi mi farebbe Marco piacere Patti ascoltare, dopo. Mi piace, ascoltate, mi piace tantissimo.
0: Cosa?
1: Di Elisa Madame Amica.
0: Annalisa.
1: Ti ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, i miei colleghi, tutti coloro che mi conoscono. Vi auguro un buon weekend e facciamo sempre i bravi. Ciao,
0: bravi,
1: da domani.
0: Bravi, bravi, bravi.

0: Annalisa insieme a Madama. Questa era Nika su Jukebox, che bella che. Sentiamo le vostre voci, chi è con noi? Ciao!
1: Blaghi!
0: Sì!
1: Sono sempre io, Sofia!
0: Ciao Sofia!
1: Sono con la mamma!
0: Vai,
1: sono
0: grande!
1: Appena uscita dall'ospedale!
0: Tutto bene!
1: Con delle bellissime notizie!
0: Vai, Sofia!
1: Il mio dente si sta comportando benissimo! Cortesemente, fammi ascoltare subito!
0: Subito!
1: I The Colors!
0: Tra pochino,
1: per favore!
0: Va bene, però tra pochino restate con noi. Questa è Radio Jukebox. Scaricate la nostra app ADN Play. Ci guardate e ascoltate sempre. È in tutta Italia sul canale 254.
2: Radio Jukebox è la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7. A Catanzaro.

Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: in Colors con Rolling Stones Radio Jukebox. Ciao Sofia, un bacione a lei e un salutone e un bacio anche alla nostra Barbara che ci segue da Livorno. Ciao Barbara.
1: Ciao Vladi. Ciao. Come stai?
0: Bene, tutto
1: bene. Senti, oggi vorrei per favore ascoltare Maria Maria dei Santana.
0: Va bene,
1: se
0: giusto.
1: Possibile.
0: Va bene.
1: Buon
0: giusto.
1: Fine settimana e ti do già il mio buon weekend.
0: Grazie.
1: Ciao Vladi, un bacione.

0: Carlo Santana con Maria Maria su Jukebox. Ciao Giusy, 393 999 7734. C'è movimento, c'è movimento. Chi è con noi? Ciao.
1: Ma scusa una cosa, io volevo capire perché continuano a chiamarti Vladi, che tu ti chiami Vladi.
0: Hai ragione.
1: Non lo so.
0: Vabbè, non lo
1: ciao
0: so.
1: Da Fabio.
0: Fabio, grazie. Hai ragione, però oramai lascio perdere, non c'è, con la vivero, Vladi. Sì, però Fabio ha ragione, però a forza di dirlo, ormai mi sono persino stancato. Un bacione a Dani, arriva prima.

0: Johnny, Johnny, non come il nonno, sto ancora pensando a nonno Maurizio lì, insomma, che baciucchia la sua nonna Elisabetta probabilmente, giusto?
1: Ciao Vladi, buongiorno. Ciao, buongiorno. Eccomi qui, sono Maria Rosa. Ciao, Maria Rosa. Vorrei ascoltare la canzone di Giorgia, l'ultima. Guarda, è già andata in onda. Parafulmine.
0: Già messa.
1: Grazie e buon weekend a te, a tutto lo staff e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie. Ciao. Il nuovo di Giuliano insieme ad Achille Lauro si intitola Per noi. Questa è Radio Jukebox.

0: Jolly Air con Achille Lauro, questa era per noi su Radio Jukebox.
1: Sì, i nonni e le nonne non possono fare certe cose, per esempio, non lo so, far palestra, accettare gli inviti dagli sconosciuti, o il caffè dagli sconosciuti, le nonne.
0: Ma la nonna, ma deve accettare il caffè dallo sconosciuto? È proprio nonna che ci insegna, non prendere le caramelle dallo sconosciuto, non, insomma, attenzione agli sconosciuti, e nonna che fa? Com'è quel detto là, quel... Allora c'è quel detto che tu, che ti dicono di non fare però fai, però c'è un detto che adesso mi sfugge, cosa c'è?
1: Ho appena accettato il caffè e le caramelle, ma da uno che conosco qui.
0: Vabbè, se lo conosci non c'è assolutamente, no, però quel... quel detto, quello del, oh mamma mia, ma io con i detti sono messo male.
2: Fai quello che dico, non fare quello che faccio.
0: No, è vero, no, però ce n'era ancora un altro. Vabbè, mi sfugge, state con noi, tra poco torniamo insieme. Non è quello, forse con il Gianmarco. Dici? Vabbè, ma la nonna accettava le cose allo sconosciuto.
3: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. CNR, giornale radio.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'Italia si ferma per uno sciopero generale di 24 ore. Lavoratori del settore pubblico e privato chiedono misure contro il caro vita, coinvolti diversi comparti, tra cui scuola e sanità. Stop di 4 ore anche per il settore ferroviario. Laura Carchidi.
5: Lo sciopero di oggi riguarda tutto il personale scolastico, ma anche i lavoratori della sanità, delle forze dell'ordine, i marittimi, i metalmeccanici, gli agricoltori, gli allevatori, i dipendenti degli enti locali, delle società private e della vigilanza. Possibili disagi anche nei trasporti. A incrociare le braccia sono i lavoratori delle ferrovie, ma solo per 3 ore, dalle 11 alle 14. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei è stata indetta per chiedere aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori della protesta chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Ma quello di oggi è solo il primo di una serie di scioperi che si terranno a ottobre. Il prossimo stop generale a fine mese, il 30, riguarderà tutte le categorie, scuola compresa, fatta eccezione però per i trasporti. Le motivazioni dietro la protesta riguardano stavolta la guerra e le spese militari. Disagi sono previsti anche nei prossimi giorni. Domani a Genova in programma lo sciopero del TPL locale. A Milano il 9 sarà una giornata nera per i cittadini e pendolari, poiché sono previsti 2 scioperi che riguardano le società del gruppo ATM dalla mattina alla fine del servizio.
4: Dopo lo spettacolare 4-1 rifilato alla Turchia, gli azzurri di Mancini tornano in campo per affrontare la Francia. La terza uscita di Nations League è in programma alle 20:45 a Saint-Denis. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, spiega Bastoni alla vigilia. Il servizio.
6: Squadra che vince non si cambia, forse, di sicuro non si stravolge. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia sono ancora tanti dubbi di formazione per il CT Mancini. Maldini e Ken si candidano per un posto in avanti, Mancini e Calafiori rientrano in difesa. Al netto dell'11 che sfiderà la Francia contro i transalpini guidati da Zinedine Zidane, sarà importante continuare a crescere per costruire una nuova identità azzurra. A indicare la via, Alessandro Bastoni.
7: Devi vedere alla televisione una partita e dire ok, quella è l'Italia. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, penso. Come ha detto il mister, siamo all'inizio di un percorso, quindi servirà pazienza, servirà sbagliare, ma penso che la fiducia la voglia da parte di tutti ci sia.
6: Nel corso della conferenza il difensore dell'Inter è tornato anche sull'espulsione di Zenica.
7: Mi ha lasciato grande tristezza, mi ha lasciato grande amarezza, però penso che faccia parte un po' del percorso di qualsiasi calciatore di livello, ovvero lasciare dietro quello che si è sbagliato imparando da esso.
6: Appuntamento questa sera a Saint-Denis alle 20:45. Arbitra lo spagnolo Gil Manzano.
4: Formula 1 a Sepang, Leclerc è più veloce nella seconda sessione di libere. Dietro la Ferrari del Monegasco, la Red Bull di Hajar e la McLaren di Norris. Più indietro le Mercedes. Settimo Russell, ottavo Antonelli. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Ed è tutto, buon pomeriggio.

Giovanetti con Alta Marea su Radio Jukebox. Allora devo andare a salutare la signora che ci allora lei ha scritto: ciao Vladi, sono la signora Anna Maria, potresti mettere per favore Antonello Venditti? Grazie signora Anna Maria, un bacione enorme. Ma salutiamo anche Pina che voleva ascoltare Alta Marea di Antonello Venditti. Ne approfitto, Francesca che ci segue da Roma, ciao, un bacio. David Bowie, questa è Let's Dance. Ciao Carlo.

0: David Bowie con noi, anzi devo andare a salutare Mauro, ciao Mauro, salutone, è lui che l'ha richiesta, è lui, ciao Mauro. 393 999 7794, numero a vostra disposizione, una marea di vostri messaggi.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti, oggi auguri a tutti gli Angelo e Angela, custodi di tante altre persone.
0: Ma insomma,
1: noi portiamo un nome abbastanza impegnativo,
0: ma è anche quello, ci festeggia.
1: Volevo salutare tutti, volevo abbracciare tutti, ringraziarvi di farmi tanta compagnia, e poi se è possibile a te volevo chiedere di farmi ascoltare I Must Have Been Love dei Roxette.
0: Volentieri,
1: grazie mille, felice venerdì e felice fine settimana.

0: bellissima i Roxette con il Master di Love su Radio Jukebox. 393 999 7794, vai voi, chi è con noi? Ciao.
1: Ciao Vlad.
0: Ciao.
1: Buongiorno, sono Kevin.
0: Ciao Kevin.
1: Come va?
0: Bene,
1: posso
0: bene.
1: Posso chiedere, grazie, per favore, Where is the Love di Black Eyed Peas?
0: Volentieri.
1: Ti ringrazio tantissimo. Un bacio grande.

Black Eyed Peas su Radio Jukebox. Buongiorno Vladino. Eccomi gentilmente. Potresti mettere Detto tra noi di Malika Yan? Non so perché. Amo questa canzone. Mi mette sempre di buon umore. Grazie e messaggio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: che bella. Devo andare a salutare Carmela da Acri. È lei che l'ha richiesta. È bella, bella. 393-999-7734, ragazzi. Ma come volano le ore in vostra compagnia?
1: Ciao, Vladimir.

0: Vladino bello.
1: Eccomi, ci sono.
0: Caro, come stai?
1: Bene, bene, bene, tutta
0: pazza. Sono Martina.
1: Martina,
0: ciao. Le ragazze dei Cablaggi, le tue ragazze.
1: Amore,
0: solo
1: miei.
0: Tue.
1: Per fortuna.
0: Ascolta, io oggi
1: dimmi
0: sono
1: tutto.
0: Un po' giù di morale per col cane che...
1: Aia, mi spiace.
0: Sta male, è aia. Anziano, il mio Pongo.
1: Ciao Pongo, un bacione.
0: Ho bisogno di tirarmi un po' sul morale perché so che prima o poi arriverà quel brutto momento.
1: Poi.
0: E ne voglio stare un po' su.
1: Poi, dico, pensiamo poi.
0: Per favore,
1: non ci posso pensare anche
0: mi metti
1: io, Valentino.
0: La mia canzone preferita di Jennifer Lopez con Pitbull, Vivi Rappo, per favore, grazie, così mi tiro un po'
1: ci
0: su.
1: Diamo la carica.
0: Ti volete. Salutiamo tutte.
1: Grazie.
0: Un bacione, salutate.
2: Ciao.
1: Sentile tutte insieme.
0: E salutiamo anche Michele, tutti i telespettatori e anche
1: sì.
0: Michele,
1: no,
0: il nostro amico.
1: No.
0: Se ci dedica una bella canzone.
1: Ma no.
0: Un bacione.
1: Sì, però, ma non devi salutare Michele. Se mandi i bacioni a me, non devi salutare.

0: Prince Happy Bull con noi su Radio Jukebox. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione.
1: Ma Vladino, buon pomeriggio, no, qui da Montalegre Sud, da Michele Marco. Insieme. Allora Vladino, visto che il venerdì è dance, sì, ci piacerebbe ascoltare qualcosa che ci dà un po' di carica, eh?
0: Cosa?
1: Ila Bush con Be My Lover, così va ci bene, scateniamo, la balliamo tutti assieme.
0: Non è
1: la
0: che
1: vogliamo
0: saluti,
1: dedicare a te, fanciulle, a tutti gli amici di Jukebox, all'amico Massimo, a quei due ragazzi belli di Borgaro, i Bronzi, a Pieri Lavandaio con le venine di Mappano e alle fanciulle dei Cablaggi.
0: Lo sapevo.
1: Ciao Vladino, buon travai, buon weekend, un abbraccio grande grande, dai tutela!

0: sentiamo voi, ciao.
1: Ciao Vladi, come ciao. Va?
0: Bene.
1: Sono Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Gentilmente vorrei ascoltare la canzone Espresso di Sabrina Carpenter.
0: Gnocca.
1: Un caro saluto a te e a tutti quanti.

Carpenter, questa era espresso, se lo dice giù, è gnocca. No, se mi scrivono gnocca, puti, c'è di me. Vabbè, ci sarà anche dire, però abbiamo tanta roba. No. Ma tanta roba. 393 999 7794. Ma Fabrizio, ma che problemi hai? Che sì, i tutela di nuovo non l'hanno detto di ciò che fanno al pomeriggio. È un punto fisso del programma, ma anche se non lo dico, non è un problema. Non è un problema. Ristate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Tutto per tutti, a prezzi regalo su laula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Elena Brancale, Levante Italia, questo era il mio paese su Radio Jukebox. Ciao Milli, ci siete voi. No, ci siete voi, tantissimi. Vabbè, prima ho detto, insomma, Serena Carpenter. A me piace Serena Carpenter, di gustibus. Vabbè.
1: Buongiorno Vladi, ciao, sono Andreina.
0: Ciao Andreina.
1: Ascolta.
0: Dimmi.
1: Mi faresti sentire Mango con Nella mia città?
0: Va bene.
1: Se fosse passato.
0: Non è passato.
1: Non so bene come si chiamano i cantanti. Parlar d'amore.
0: Bella Saif.
1: Ti ringrazio e un abbraccio forte. Ciao.
0: Bella. Però arriva Mango Nella mia città. 393-999-7794. Il grande Mango. Siete con Vladi su Radio Jukebox.

con Nella mia città 1990, bellissimo l'album Sirtaki. Tra pochissimo si torna insieme e possiamo ancora cantare. È proprio da tre, tanto la conoscono tutti. Alzare il volume dell'autoradio se siete in auto, del televisore se ci state guardando a casa, di che cos'altro? L'ho detto, lo smart speaker. Alexa, alza il volume. Perché tra poco arriva Massimo Ranieri e Perdere l'amore per Silvana.

0: con Perdere l'amore su Radio Jukebox. Ciao Silvana, un bacio.
1: Ella, ciao Dolcetta, sono Antonella.
0: Ciao,
1: oggi
0: Antonella.
1: Per favore è possibile rosso fuoco?
0: Va bene,
1: grazie, ti mando un abbraccio, ti saluta tutto lo staff del Paradiso dei Sapori.
0: Bacio.
1: Ti mandiamo un grosso abbraccio e un bacio affettuoso, questo è sempre per te.
0: Grazie. Mamma mia, però anche qui si baciano tutto il tempo nel video. Per tutto il tempo sono appiccicati, appiccicatici. Questa è Radio Jukebox.

0: Carrie su Radio Jukebox. Andiamo a salutare Jessica. Vai, chi è con noi?
1: Ma ciao, mio caro Vladi.
0: Ma ciao.
1: Massimo da Torino, buon venerdì. Come stai? Tutto bene?
0: Bene, tutto a posto.
1: Tutto a posto, io sono ancora un po' raffreddato, ma andiamo avanti. A proposito, che farei questo weekend? Dai, dici che siamo un po' tutti curiosi.
2: Forse al mare.
1: A proposito, mi fai ascoltare la canzone dei Gillette con Short Man, una canzone con dei bassi esagerati, gli spacca cassa, come si diceva una volta. E niente, in primis, come sempre lo dico a te, mio carissimi amici Marco, Michele, Vittorio, Claudio e tutti gli altri. Ok, Piero Lavandaio, Aquaman e tutti. Dai che ci sentiamo lunedì, un buon fine settimana a tutti gli ascoltatori di questa mitica radio. Ciao ciao.

alla grande. Allora fatemi leggere, allora, Virginia, ciao, è arrivata un pochettino in ritardo perché noi siamo quasi giunti al termine, le volevo ascoltare Michael Jackson, dopo terminiamo nel jukebox telematico, la potrei richiedere Michael Jackson. Invece tra poco

0: Che bel momento musicale. Quando arriva il venerdì noi viaggiamo con
1: la
0: Marco Pazzi.
1: La musica dance solo su Radio Jukebox.
0: E voi siete i protagonisti insieme a noi anche in questo caso, anche con i ricordi, con i vostri saluti, con le vostre voci.
2: Ciao, sono sempre io, Alessandro Lorusso.
0: Ciao Alessandro, dov'eri in quel periodo?
2: Ascensorista, volevo salutare a Gigi di Monginevro e augurare un fine settimana, buon fine settimana a tutti. Ciao Vladi.
0: Ciao Alessandro. Ciao Gigi.
3: E vai, grande Marco Pazzi, comincia con Gigi D'Agostino, grande.
0: Anche perché il nostro amico Alessandro li ha tutti quanti i CD di Gigi D'Ag, li ha veramente
4: tutti. Buon weekend, Maria da Giavena e Staff Castagno l'ascolto, ciao.
0: Ragazzi, avete alzato il volume? State facendo ascoltare a tutti Radio Jukebox.
5: Grande Marco Pazzi, pezzi delle Waiagi,

0: salutare Mimmo. Mio figlio mi sta guardando. Ho alzato la musica a palla. Vabbè, insomma, spiega tuo figlio per quale motivazione. 393 999 7794. Cari ragazzi, i vostri genitori e i vostri nonni erano giovanissimi e questa musica la ballavano. Ci sei, ci state guardando in televisione, ci sono delle immagini bellissime. ADN Play, scaricate l'app perché le immagini, insomma, sono storia.
1: Sì, che abbiamo alzato il volume, ti ricordi la domenica pomeriggio?

333 999 7794. C'è Gianluca che scrive: ciao Vladi, abbombazza, la musica è a palla nel mio garage.

ci ascolta dalla Sicilia, giusto? Andavo a ballare a Lady Godiva Giardini Naxos. Ciao Milena, grazie. 393 999 7794.

0: Sempre tamarri, ciao da Beppe.
1: Ciao Beppe, cos'era la parte iniziale, scusa? Cos'è? Che roba era? Che roba era? 393-999-7794. Questo è il numero a disposizione, ci siete.
2: Applati a lunedì, nonno Mauri.
1: Nonno Mauri, ma nonno Mauri andava a ballare. Nonno Mauri andava a ballare. Il nonno. Bellissimo, perché c'è un professore che scrive: Vladi, devo istruire i miei allievi a capire questo, questo tipo di musica mitica dei nostri tempi, musica che ci faceva sognare.

0: ricordi questo. L'ha scritto anche Roby. Ciao Roby, grazie per stare con noi.
1: Andava tutti sabato sera Sporting Club Santiago, domenica 2 di Cigliano e in settimana al Mixage.

0: 3899 7794, ci siete voi, questa è Radio Jukebox.
1: E ciao, Marco, Marco Acqua.
0: Ciao Marco, lui andava a ballare. No, ma Marco andava a ballare.
2: Vladino, volevo solo tranquillizzare tutti gli amici di Jukebox. Sì. Non abbiamo detto nulla della lunga scopata pomeridiana tra i tavoli, perché per noi è una cosa acquisita, una cosa consolidata, la facciamo sempre.
0: Vabbè, ma adesso stiamo ballando.
2: Ripeto, noi la facciamo sempre.
0: Ma adesso stiamo ballando.
1: Mentre scarico le casse, la musica di Marco

0: anche Antonio, e lui ricordo discoteca Atmosfera, giusto? Insomma, provincia di Catanzaro, ha scritto così. Atmosfera, chi andava a ballare l'Atmosfera?
1: Vabbè, carino, mi piace questa cosa. Antonio, grazie!

0: cascine.
1: Ma dai,
0: ma che vai bellissimo. Guardate questo vostro viaggio nei locali,
1: bellissimo. Grazie anche Manu da Firenze. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione.
2: Arriva da lontano, arriva da Torino, e Gigi D'Agostino. Wow,
3: sabato sera alle 2 ore, la domenica pomeriggio all'Exos.
1: Ma dai, anche Savino andava a ballare. Nonno Savino va a ballare pure lui.
4: Certo che andava. Marco Acomen le ho girate quasi tutte. Vladi, ciao.

0: Sei sempre Firenze, giusto? Ciao Fabio, Villa Casar. C'è qualcuno? C'è qualcuno? L'unica radio che fa ricordare i momenti stupendi di quando eravamo giovani, tanta roba, Radio Jukebox.
1: Senza letta, ma

0: Sus. Siamo nuovamente in Calabria, giusto? Salutiamo anche la nostra amica. Ciao. 393 999 7794. Il mito di Piovesi, insomma, questo messaggio che arriva da parte di Alessia, vedi i ricordi, mi vida rock caffè. Questo è un locale rock, c'era rock caffè, mi vida rock caffè, giusto? Ma c'era anche questo genere musicale. Beh ragazzi, grazie, grazie veramente a tutti quanti. Grazie Marco Patti, perché con Marco Patti veramente è assicurato il momento ricordi. Bello, eh? Fantastico. Bellissimo. Noi ci ritroviamo lunedì. No, stavo pensando a un messaggio che mi è arrivato a Cosenza. Cos'è che ha scritto? Cosenza a Cripoli e Corte dei Miracoli. Quanti come me, l'ha scritto Valentina che ci ascolta da Cosenza. Ciao Valentina. Allora, poi ancora il 17 di ottobre ci ritrovo al mito di Piovesi. Dai, yeah! L'ha scritto una nostra amica. Dai, fatemi sentire le vostre. Dai, è bellissimo.
1: Questo Boxerino e Marco Patti
0: mi è arrivato.
1: Ma che belli quei piedi
0: piatti. Ok, non si sente niente, però insomma aveva tutto altissimo. Io andavo a ballare al tango. Ecco, dov'è? Scusami, ma si ballava tango probabilmente. No? Però grazie veramente a tutti quanti voi, siete fantastici. Stavo pensando ad un messaggio che mi è arrivato e qua secondo me sta a significare che io sto diventando anziano, sto diventando vecchio. No, perché io sono in onda su Radio Jukebox, ecco, con lo sapete da una vita, però io ho anche un'altra trasmissione e c'è Gianluca, l'unica radio che fa ricordare i momenti stupendi di quando eravamo giovani. Tanta roba, Radio Jukebox. E qua, insomma, Target. Insomma, questo ricordo, non lo so. Gianluca, quanti anni hai? Perché lo chiedo subito a Gianluca. Quanti anni ha Gianluca? Mi sta rispondendo adesso. Ecco, ha 49 anni. Gianluca ha 49 anni. Ieri sera io ero in onda, saluto tutti gli amici di Telespazio Calabria, perché ero in onda su Telespazio. Ecco, dove il Target è molto, ma molto più indietro, con Beniamino Gigli, con poi chi altro c'è? Claudio Vie, tutti, li ho veramente tutti. Per questo, anzi, saluto tutti quanti i miei amici che mi seguono su Telespazio in Calabria con Radio Ricordi, l'arcobaleno della musica. È bellissimo quando parlo con... E ogni tanto penso, ma quando saremo noi grandi, grandi, grandi, grandi, grandi? Ecco, noi cosa faremo? Insomma, porteremo avanti e ci ricorderemo di Gigi Dag, per esempio? E balleremo questo? Oppure saremo anche noi zumpa, pa, zumpa, pa, zumpa, pa? Non lo so. E me lo stavo domandando. Allora, Vladi, tu sei giovane? No, ma certo, l'89 ci mancherebbe. No, mera! Vabbè, ci ritroviamo lunedì, grazie a voi tutti per essere stati con noi e ditelo chi ascoltate Radio Jukebox. Ragazzi, vi voglio bene, ciao!
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 5 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8533.
2: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda,

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8534.
1: C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

0: capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
1: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
2: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: puoi richiedere con il codice 8539.
1: E c'è una storia che si sente raccontare.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8542.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16:01.

0: di euro per quest'anno. Le risorse serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici, oltre le spese per la sicurezza. Ieri la Presidente del Consiglio Meloni aveva scritto alla Commissione Europea per ottenere maggiore flessibilità alla luce della fiammata dell'inflazione salita per l'Italia al 4,2%, lettera che aveva ricevuto una risposta negativa da Bruxelles. La flessibilità è stata già concessa. Le opposizioni incalzano il governo, duro affondo di Elly Schlein durante la direzione del PD. Il paese è fermo, avete fallito, andate a casa, ha attaccato la segretaria Demme che lancia la volata al campo largo. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento. Ed è duello a distanza con la Premier. Meloni mi chiede di dirle una cosa vera, io gliene dico 10. Dicevano di abbassare le tasse, siamo al record. Più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi, no crescita. Questa è la loro eredità. A stretto giro la replica della Premier. Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani e ovviamente lo fa elencando 10 falsità. Intanto preoccupa l'andamento dello spread, il differenziale tra BTP e Bund tedeschi oggi è volato a 128 punti base, 10 in più di ieri, e anche 24 ore fa aveva subito una forte impennata, una fiammata innescata dai dati sull'inflazione nell'Eurozona e in Italia in particolare, come dicevamo. Più stabile invece la borsa oggi con Milano in lieve progresso. MotoGP, Gran Premio del Giappone, Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi con il nuovo record della pista, 8° il leader iridato Martin su Aprilia, stanotte alle 3.50 italiane le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.

0: 10 e alle ore 22 Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6408.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 776.

0: C'è un mondo di offerte. Clicca ulaula.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dischetti e i maxi dischetti Cotton Sound sono a 99 centesimi. I bastoncini cotonati da 160 pezzi sono a 89 centesimi. Trovi anche il cotone idrofilo Cotton Sound di altissima qualità a 1,19 euro. Ideale per l'igiene personale. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
0: CNR, giornale radio.
3: Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: Del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre solo da
2: Iperceramica.
3: CNR. Giornale Radio.
4: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo capo redattore economico Gianni Del Vecchio. I conti pubblici continuano a impensierire il governo Meloni.
5: Sono sempre i conti pubblici a impensierire il governo e soprattutto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Conti pubblici perché l'Italia, come sappiamo, ha un livello di debito pubblico molto elevato e in un contesto in cui gli spread sono ricominciati a salire, soprattutto sono ricominciati a salire i rendimenti sui titoli di Stato, che significa gli interessi sul debito pubblico da pagare, ebbene questa è tutt'altro che una buona notizia, poi soprattutto in tempi di manovra. Non è un caso che sempre la Meloni abbia chiesto per l'ennesima volta un ulteriore sforamento, una deroga sul patto di stabilità, insomma, all'Europa, per poter spendere di più per le famiglie, per le imprese che sono, diciamo, colpite da questa tassa invisibile che si chiama inflazione. E il governo, appunto, dovrà spendere di più anche perché ci sono alcune spese, come per esempio le pensioni o l'assegno unico familiare, che sono delle spese indicizzate, quindi sono delle spese che sono ovviamente collegate all'inflazione, e quindi quando aumenta l'inflazione aumentano pure le spese che lo Stato deve prevedere. Proprio per questo ha chiesto Giorgia Meloni all'Europa di avere un'ulteriore flessibilità di bilancio. E l'Europa per ora si è mostrata abbastanza fredda, ha detto che valuterà, diciamo, la proposta, e c'è da scommettere che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane andrà in scena una trattativa, un braccio di ferro fra Roma e Bruxelles.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl,

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0385.
1: Quando finisce un amore, così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa,

potessi ragionarci sopra. Saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: CNR, giornale radio.
5: Duro affondo di Elish Line contro il governo alla direzione del PD. Il paese è fermo, avete fallito, andate a casa, ha attaccato la segretaria Dem. Ed è duello a distanza con la premier. Meloni mi chiede di dirle una cosa vera, io gliene dico 10, tasse record, stipendi bassi, zero crescita. A stretto giro la replica della presidente del consiglio. Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa, ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani. Il consiglio dei ministri si riunisce nel pomeriggio per esaminare il documento di finanza pubblica. Si va verso uno scostamento di bilancio attorno ai 7 miliardi di euro, anticipato Tajani. Le risorse extra serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici. Era capace di intendere e volere Salim El Kudri lo scorso 16 maggio, quando con la sua auto è piombato sui passanti, uccidendo una persona e ferendone 8. È quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla Jeep di Modena. Secondo gli esperti, dunque, il 31enne è in grado di sostenere il processo. Ed è tutto, un buon pomeriggio da Barbara Salandri.
6: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 2 1 2

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2 1 2.

0: bella tovaglia! Dove l'hai presa?
1: Non te lo dico!
0: Anche le lenzuola e il tuo intimo! Dove l'hai preso?
1: Non te lo dico! Oh!
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a Sanfrè. Cogli l'attimo.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: CNR, giornale radio.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'Italia a due facce, vista finora in Nations League, pessima col Belgio e brillante in Turchia, è chiamata stasera alla prima prova di maturità allo Stade France Tana de Bleu. Gli azzurri di Mancini affrontano la Francia di Zidane. Linea Parigi.
7: Dopo il brutto KO l'esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera a Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006, la testata a Materazzi, l'Italia campione del mondo. 20 anni dopo è tutto diverso, purtroppo. Anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti. Ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
8: È una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
7: Formazioni ancora nascoste nell'Italia, però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4. Lui replica così.
9: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque, io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
7: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo Manzano. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
6: Allo stesso orario si gioca l'altra gara del giro.

Miglior tempo assoluto nella prima sessione di Verstappen su Red Bull, alle sue spalle Leclerc con la Ferrari davanti a tutti, poi nella seconda. Basket, dopo la vittoria a fil di sirena della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiacos, il terzo turno d'Eurolega chiama stasera in causa Milano, una sconfitta e una vittoria finora per l'Olimpia, attesa in Spagna dal Basconia, palla 2 alle 20:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2001.

0: fai ogni giorno. Scegli ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: CNR, giornale radio.
6: Nelle prossime ore andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud con la presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro nord rispetto al sud. Qualche rovescio solo sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio situazione invariata, con uniche precipitazioni che potranno interessare ancora una volta le aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5004.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fu, fu, fu, fu.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è a 4,99 euro. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a 3,99 euro. Il profumo per bucato Elixir a 2,99 euro. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500 ml a 1,39 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. CNR, giornale radio. Conti alla rovescia. L'economia raccontata in 180 secondi.
1: Bentornati a Conti alla rovescia di financiallounge.com. Oggi e nelle prossime quattro puntate parleremo di autonomia strategica europea. Prima di iniziare ad affrontare questo tema così importante e complesso, però, voglio dare il benvenuto a Paolo Proli di Amundi SGR che ci aiuterà in questo percorso. Benvenuto.
2: Grazie per l'invito, è un piacere essere qui.
1: Paolo, da dove nasce l'esigenza di un'Europa più indipendente?
2: Bene, sono stati gli eventi degli ultimi

0: L'Europa si sta muovendo in questo senso da anni, ha posto il rafforzamento della propria autonomia in cima all'agenda politica e lo ha fatto con una serie di piani di sostegno finanziario al cambiamento in settori considerati strategici.
1: Quali sono questi settori?
0: I settori sono l'industria, la difesa, la finanza, la sanità, l'agroalimentare. Ognuno ha una rilevanza vitale nel contesto che abbiamo appena delineato. Il settore industriale fornisce la spina dorsale manifatturiera e tecnologica necessaria alla sovranità dell'Unione Europea. Gli investimenti nella difesa diventano invece cruciali nel momento in cui la guerra è tornata sul territorio europeo, anche di fronte alla prospettiva di un potenziale disimpegno militare da parte degli Stati Uniti in Ucraina. L'agroalimentare e la sanità sono direttamente legati al benessere pubblico. La produzione domestica di cibo e di medicinali è un fattore di resilienza che non può essere sottovalutato. Il settore finanziario, infine, è l'abilitatore di tutto questo cambiamento. Banche, assicurazioni e mercati dei capitali devono aiutare a tradurre gli impegni politici in realtà.
1: Vedremo nelle prossime settimane quali piani di sostegno economico sono stati studiati per i singoli settori e in che modo ci si augura di riportare l'Europa a una minore dipendenza dal resto del mondo. La puntata di oggi termina qui. Per riascoltarla visitate financiallounge.com. Torneremo a occuparci di autonomia strategica europea tra 7 giorni, sempre con Amundi. Grazie a Paolo Proli.
0: Grazie a voi, ci vediamo presto.
1: E grazie a tutti voi per averci seguito.
2: Conti alla rovescia. L'economia raccontata in 180 secondi.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: CNR, giornale radio.
5: L'Italia, vista finora in Nations League, pessima col Belgio e brillante in Turchia, è chiamata stasera alla prima prova di maturità allo Stade France. Gli azzurri di Mancini affrontano la Francia di Zidane. Si inizia alle 20.45. MotoGP, Gran Premio del Giappone, Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi col nuovo record della pista. Alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Orari mattutini anche per il Gran Premio della Malesia di Formula 1, domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Oggi nelle seconde libere miglior tempo di Leclerc su Ferrari, il monegasco difende il team principal Vasseur nell'occhio del ciclone per i risultati delle rosse.
6: In questi momenti ci prendiamo le responsabilità, ma non è neanche per quello che bisogna iniziare a dire che bisogna cambiare il tutto. Io, come ho sempre detto, ho piena fiducia in Fred, ho piena fiducia in questo team.
5: Basket, dopo la vittoria della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiakos, il terzo turno d'Eurolega chiama stasera in causa Milano alle 20.30 di scena sul parquet del Basconia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: lo puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: CNR, giornale radio.
5: L'Italia, vista finora in Nations League, pessima col Belgio e brillante in Turchia, è chiamata stasera alla prima prova di maturità allo Stade France. Gli azzurri di Mancini affrontano la Francia di Zidane. Si inizia alle 20.45. MotoGP, Gran Premio del Giappone, Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi col nuovo record della pista. Alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Orari mattutini anche per il Gran Premio della Malesia di Formula 1, domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Oggi nelle seconde libere miglior tempo di Leclerc su Ferrari, il monegasco difende il team principal Vasseur nell'occhio del ciclone per i risultati delle rosse.
6: In questi momenti ci prendiamo le responsabilità, ma non è neanche per quello che bisogna iniziare a dire che bisogna cambiare il tutto. Io, come ho sempre detto, ho piena fiducia in Fred, ho piena fiducia in questo team.
5: Basket, dopo la vittoria della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiakos, il terzo turno d'Eurolega chiama stasera in causa Milano alle 20.30 di scena sul parquet del Basconia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Let's go.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: CNR, giornale radio.
5: L'Italia, vista finora in Nations League, pessima col Belgio e brillante in Turchia, è chiamata stasera alla prima prova di maturità allo Stade France. Gli azzurri di Mancini affrontano la Francia di Zidane. Si inizia alle 20.45. MotoGP, Gran Premio del Giappone. Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi col nuovo record della pista. Alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Orari mattutini anche per il Gran Premio della Malesia di Formula 1, domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Oggi nelle seconde libere miglior tempo di Leclerc su Ferrari, il monegasco difende il team principal Vasseur nell'occhio del ciclone per i risultati delle rosse.
6: In questi momenti ci prendiamo le responsabilità, ma non è neanche per quello che bisogna iniziare a dire che bisogna cambiare il tutto. Io, come ho sempre detto, ho piena fiducia in Fred, ho piena fiducia in questo team.
5: Basket, dopo la vittoria della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiakos, il terzo turno d'Eurolega chiama stasera in causa Milano alle 20.30 di scena sul parquet del Basconia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it. CUP24.

di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Drink.
1: Young money. Love in a thousand different flavors.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 777 3

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili, regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario, 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast, le finestre di design.
4: CNR, giornale radio.
5: L'Italia, vista finora in Nations League, pessima col Belgio e brillante in Turchia, è chiamata stasera alla prima prova di maturità allo Stade France. Gli azzurri di Mancini affrontano la Francia di Zidane. Si inizia alle 20.45. MotoGP, Gran Premio del Giappone. Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi col nuovo record della pista. Alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Orari mattutini anche per il Gran Premio della Malesia di Formula 1. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Oggi nelle seconde libere miglior tempo di Leclerc su Ferrari, il monegasco difende il team principal Vasseur nell'occhio del ciclone per i risultati delle rosse.
6: In questi momenti ci prendiamo le responsabilità, ma non è neanche per quello che bisogna iniziare a dire che bisogna cambiare il tutto. Io, come ho sempre detto, ho piena fiducia in Fred, ho piena fiducia in questo team.
5: Basket, dopo la vittoria della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiakos, il terzo turno d'Eurolega chiama stasera in causa Milano alle 20.30 di scena sul parquet del Basconia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
1: Calmati tesoro, guarda che a San Fre non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fre. Cogli l'attimo.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 2 1 3

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo rappresentato.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: CNR, giornale radio.
5: L'Italia, vista finora in Nations League, pessima col Belgio e brillante in Turchia, è chiamata stasera alla prima prova di maturità allo Stade France. Gli azzurri di Mancini affrontano la Francia di Zidane. Si inizia alle 20.45. MotoGP, Gran Premio del Giappone, Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi col nuovo record della pista. Alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Orari mattutini anche per il Gran Premio della Malesia di Formula 1, domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Oggi nelle seconde libere miglior tempo di Leclerc su Ferrari, il monegasco difende il team principal Vasseur nell'occhio del ciclone per i risultati delle rosse.
6: In questi momenti ci prendiamo le responsabilità, ma non è neanche per quello che bisogna iniziare a dire che bisogna cambiare il tutto. Io, come ho sempre detto, ho piena fiducia in Fred, ho piena fiducia in questo team.
5: Basket, dopo la vittoria della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiakos, il terzo turno d'Eurolega chiama stasera in causa Milano alle 20.30 di scena sul parquet del Basconia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 296 0.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design. CNR, giornale radio.
4: L'Italia, vista finora in Nations League, pessima col Belgio e brillante in Turchia, è chiamata stasera alla prima prova di maturità allo Stade France. Gli azzurri di Mancini affrontano la Francia di Zidane. Si inizia alle 20.45. MotoGP, Gran Premio del Giappone, Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi col nuovo record della pista. Alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Orari mattutini anche per il Gran Premio della Malesia di Formula 1, domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Oggi nelle seconde libere miglior tempo di Leclerc su Ferrari, il Monegasco difende il team principal Vasseur nell'occhio del ciclone per i risultati delle rosse.
5: In questi momenti ci prendiamo le responsabilità, ma non è neanche per quello che bisogna iniziare a dire che bisogna cambiare il tutto. Io, come ho sempre detto, ho piena fiducia in Fred, ho piena fiducia in questo team.
4: Basket, dopo la vittoria della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiakos, il terzo turno d'Eurolega chiama stasera in causa Milano alle 20.30 di scena sul parquet del Basconia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 2 3 1.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 2 6 3

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
1: Da cosa l'hai capito?
0: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8506.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0736

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili, regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario, 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast, le finestre di design.
4: CNR, giornale radio.
5: L'Italia, vista finora in Nations League, pessima col Belgio e brillante in Turchia, è chiamata stasera alla prima prova di maturità allo Stade France. Gli azzurri di Mancini affrontano la Francia di Zidane. Si inizia alle 20.45. MotoGP, Gran Premio del Giappone, Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi col nuovo record della pista. Alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Orari mattutini anche per il Gran Premio della Malesia di Formula 1, domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Oggi nelle seconde libere miglior tempo di Leclerc su Ferrari, il monegasco difende il team principal Vasseur nell'occhio del ciclone per i risultati delle rosse.
6: In questi momenti ci prendiamo le responsabilità, ma non è neanche per quello che bisogna iniziare a dire che bisogna cambiare il tutto. Io, come ho sempre detto, ho piena fiducia in Fred, ho piena fiducia in questo team.
5: Basket, dopo la vittoria della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiakos, il terzo turno d'Eurolega chiama stasera in causa Milano alle 20.30 di scena sul parquet del Basconia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24.

0: nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4778.
2: Guardo dal telescopio l'universo femminile, scrivo fine in un secondo, se in te c'è un secondo fine, lo so, è brutto da pensare, mi aspetto che

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 8 0

codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 8499.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: CNR, giornale radio.
5: L'Italia, vista finora in Nations League, pessima col Belgio e brillante in Turchia, è chiamata stasera alla prima prova di maturità allo Stade France. Gli azzurri di Mancini affrontano la Francia di Zidane. Si inizia alle 20.45. MotoGP, Gran Premio del Giappone. Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi col nuovo record della pista. Alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Orari mattutini anche per il Gran Premio della Malesia di Formula 1. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Oggi nelle seconde libere, miglior tempo di Leclerc su Ferrari. Il monegasco difende il team principal Vasseur nell'occhio del ciclone per i risultati delle rosse.
6: In questi momenti ci prendiamo le responsabilità, ma non è neanche per quello che bisogna iniziare a dire che bisogna cambiare il tutto. Io, come ho sempre detto, ho piena fiducia in Fred, ho piena fiducia in questo team.
5: Basket, dopo la vittoria della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiakos, il terzo turno d'Eurolega chiama stasera in causa Milano alle 20.30 di scena sul parquet del Basconia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 2 6

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: CNR, giornale radio.
5: L'Italia, vista finora in Nations League, pessima col Belgio e brillante in Turchia, è chiamata stasera alla prima prova di maturità allo Stade France. Gli azzurri di Mancini affrontano la Francia di Zidane. Si inizia alle 20.45. MotoGP, Gran Premio del Giappone, Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi col nuovo record della pista. Alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Orari mattutini anche per il Gran Premio della Malesia di Formula 1, domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Oggi nelle seconde libere miglior tempo di Leclerc su Ferrari, il monegasco difende il team principal Vasseur nell'occhio del ciclone per i risultati delle rosse.
6: In questi momenti ci prendiamo le responsabilità, ma non è neanche per quello che bisogna iniziare a dire che bisogna cambiare il tutto. Io, come ho sempre detto, ho piena fiducia in Fred, ho piena fiducia in questo team.
5: Basket, dopo la vittoria della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiakos, il terzo turno d'Eurolega chiama stasera in causa Milano alle 20.30 di scena sul parquet del Basconia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox. Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 2 9.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: Amore.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:01. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: CNR, giornale radio.
6: L'Italia, vista finora in Nations League, pessima col Belgio e brillante in Turchia, è chiamata stasera alla prima prova di maturità allo Stade France. Gli azzurri di Mancini affrontano la Francia di Zidane. Si inizia alle 20:45. MotoGP, Gran Premio del Giappone. Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi col nuovo record della pista. Alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Orari mattutini anche per il Gran Premio della Malesia di Formula 1. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Oggi nelle seconde libere, miglior tempo di Leclerc su Ferrari. Il monegasco difende il team principal Vasseur nell'occhio del ciclone per i risultati delle rosse.
7: In questi momenti ci prendiamo le responsabilità, ma non è neanche per quello che bisogna iniziare a dire che bisogna cambiare il tutto. Io, come ho sempre detto, ho piena fiducia in Fred, ho piena fiducia in questo team.
6: Basket, dopo la vittoria della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiakos, il terzo turno d'Eurolega chiama stasera in causa Milano alle 20:30 di scena sul parquet del Basconia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
8: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
9: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it. CUP24.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 2 5 5.
2: Parlano di me

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8407.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. No matter what, no matter what.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:29.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Radio Jukebox. Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2, in punto.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio